Radio, speraniamo, stio caglio, siamo lavo, trap, trap, non altri così, trap, fong, si scano di business, trap, trap, non altri così, trap, fong, si scano di business.